Sherry. Ou fatigué, wap travay chak jou. Vini, vini, chita. Pose la, pose la.